0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Glicemia nostalgia, abbiamo un po' riassaggiato le bibite degli anni 80-90, super chimicosissime, e però ci siamo ricordati belle cose, soprattutto a me, non so perché viene, continua a venirmi in mente il Solero al mare, quel gelato con tutte quelle palline di colorante al limone, buono però quanto era buono. Costava anche non poco per essere un gelato, perché una volta i gelati costavano poco, spoiler, però quello costicchiava un pochino di più. Quando me lo compravo mi sentivo una donna forte emancipata già a 12 anni. Andiamo a leggere i messaggi.
1: Allora, Marco dice: ragazzo, ma vi ricordate 101? La risposta italiana alla Coca-Cola, sì, infatti l'abbiamo detto, che sapeva vagamente di chinotto andato a male, ma noi la compravamo solo per il gadget.
0: Allora, io spero che di questi marchi che abbiamo citato non ce ne siano più tutti quelli che abbiamo citato in circolazione, se no scatta la denuncia, no scherzo, io non me la ricordo questa one to one.
1: Ma neanche io, vabbè, perché io non stavo in Italia.
0: Ecco.
1: Comunque Elena dice: niente batterà mai il Surgella o quelle bibite nei fustini di plastica a forma di granata con il tappo a strappo.
0: Oddio.
1: Ne bevevi una e avevi l'energia per correre fino al 2027 senza fermarti.
0: Oddio, c'ho un vago ricordo ma non penso di averlo mai assaggiato, nemmeno quella, boh. E poi non so perché mi ritorna in mente un altro gelato, il Polaretto. Sto in fissa con i gelati, ci avrò caldo.
1: Ma ci stanno ancora i Polaretti?
0: I Polaretti
1: adesso
0: ci stanno ancora, ma quelli tanta roba, cioè non sono dei flop, dai. Abbiamo un altro messaggio?
1: Sì, Sara dice: la mia bibita del cuore era il lemon soda, bevuto rigorosamente caldissimo in spiaggia dopo aver cantato la canzone dello spot a memoria. Se non avevi le labbra incollate a fine giornata, non avevi vissuto gli anni 90.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco. WRN. Your radio station.

0: passato il momento nostalgia che ci ha riportato indietro nel tempo agli anni 80 e 90. Tra poco concludiamo la puntata di oggi con hashtag flop and roll. Torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Quest'oggi nomi buffi di località. Per esempio, te ne dico uno per sì, farti capire un po' che linea prenderemo. A Perugia esiste Bastardo. Cioè, oddio,
1: io ci sono stata.
0: Ah, Bastardo.
1: Ah, dopo ti racconto un episodio con un tipo.
0: Con un tipo bastardo a Bastardo. Perfetto.
1: Poi ti dico.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: WRN Radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: hear it, the more you feel it.
1: Eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi buffi di località. Allora faccio una lunga lista e abbiamo detto il primo della lista è Bastardo a Perugia. Tu ci sei stata?
2: Io ci sono stata perché una mia amica ha un casale proprio a 10 chilometri. Mi è capitato che mi stavo scrivendo con un tipo, ci dovevamo vedere per un appuntamento, ma questo mi aveva già dato una o due tre buche. E mi fa: che fai questo fine settimana? No, io gli dico a lui: che fai questo weekend? E mi fa: guarda, sicuramente parto. Dico: tu? Dico: guarda, io vado in Umbria. Dove? E gli dico: Bastardo. E lui fa: ah.
1: Ah, che sarà
2: fine della conversazione.
1: Pensavo ce l'avessi con lui. Bene. Sì. Allora, abbiamo Bastardo a Perugia, Paperino a Prato, Altolà a Ravenna, Belsedere a Siena, Gaiole o Gaiole, no, penso sia Gaiole, sempre Siena, Purgatorio a Prato. Io non so se ci andrei, insomma, se qualcuno mi invitasse.
2: Meglio di no.
1: Al Purgatorio. Paradiso, Messina, Avedi, eppure Inferno a Ferrara, non ci posso

0: però comunque rimane molto curioso. Beh, direi che tra Bastardo Paperino, Bel Sedere e Cavallino, che fa anche rima, è una bella lotta. Dove andresti tu?
1: A Villa Pene.
0: A Villa Pene, bene.
1: A Villa Pene, che sta nella regione della Galizia, in Spagna.
0: Bene, vengo.

0: E termina qui questo lunedì insieme al Comedy Radio Show, insieme anche alla nostra Cecilia. Che dire?
1: Mi guapa lei, Alessandra.
0: Cecilia briosa, ermosa, formosa, tutto. La
1: tutto,
0: nostra...
1: tutto.
0: Allora, tornerai domani a trovarci? Sì,
1: claro,
0: dai.
1: Che sì.
0: Ecco, claro che sì, anche perché... Ma ci vuoi dare qualche anticipazione su domani?
1: Beh, domani sicuramente sarà una puntata ad alto tasso alcolico.
0: Ah, attenzione, capito? Oggi zuccheri, domani alcol. Bene,
1: sì.
0: Bene, con Cecilia
1: sono
0: non c'è...
1: in forma questa
0: non ci
1: settimana.
0: Annoiamo mai. Bene, allora torniamo domani con la nostra Cecilia.
1: E anche con Alessandra.
0: Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
1: Besitos.
2: VRN Radio, più l'ascolti più

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 3.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

CGN, la radio dei numeri uno.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
9: Diventa anche tu un volontario.
10: Sono le 3:59. 2.

0: suspension.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì 31 di agosto. Apriamo l'ultimo giorno di questo ottavo mese del 2026, l'ultimo giorno di agosto. Agosto che l'estate in teoria si porta via, o così perlomeno era in passato. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato in lungo e largo all'Italia con noi oggi. Ci sarà Lorenzo e tra poco cominciamo con l'agenda. Tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia il 31 di agosto e poi parleremo di lei, una donna che al mondo dell'istruzione ha dato un metodo che ha segnato la storia. Andremo anche in tavola con la sagra degli spaghetti alla matriciana di Amatrice, quindi siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questa settimana insieme. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri. È lunedì 31 di agosto e chiudiamo insieme questo mese. Tra l'altro, l'ultimo mese di estate. Non dico che a partire da domani, che sarà il primo settembre, tutto cambierà perché le temperature saranno ancora quelle che sono. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore, buon lunedì.
1: Ciao frate.
0: Senti un po' quella nostalgia che agosto si porta via?
1: È vero, un po' sì, però l'estate, dai, dura anche tutto settembre.
0: Forse un po' troppo.
1: Un po' troppo, dici, eh?
0: Partiamo quindi subito con l'agenda e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio il 31 di agosto.
1: Oggi abbiamo due date. Il 1302, stipula della pace di Caltabellotta. E concluse di fatto le guerre del Vespro tra aragonesi e angioini per il possesso della Sicilia. Concludo col 1958, a Reims Ercole Baldini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada.
0: Insomma, agenda breve perché in generale nella storia si vede che il 31 agosto c'era qualcuno ancora in ferie. Passiamo invece ai nati di questo lunedì.
1: Qui invece ne abbiamo ben tre. Allora, tanti auguri a Enzo Iacchetti.
0: Il grande Enzo Iacchetti.
1: Esatto, che per anni ha condotto Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio. Tanti auguri all'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, quando la Ferrari vinceva ogni weekend, parliamoci chiaro.
0: Adesso...
1: praticamente sì, adesso un po' meno.
0: Aspettiamo quello che accadrà a Monza.
1: Speriamo, speriamo. E infine all'attrice Serena Rossi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici perché ci sono altri auguri che dobbiamo fare però con il santo o i santi di oggi.
1: Festeggiamo San Raimundo Nonnato. Tra l'altro Raimundo mi ricorda anche, mi sa, un calciatore. Raimundo.
0: Raimundo?
1: Raimundo,
0: auguri,
1: sì, sì.
0: Buon onomastico a tutti i Raimundo che sono in ascolto.
1: Anche all'ex calciatore, dai.
0: Esatto. Qualora dovesse esistere. Ultimo ma non meno importante, Lore.
1: Agosto matura, settembre vendemmia. Infatti a settembre tante sagre e noi non vediamo l'ora.
0: Chiudiamo col

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Al mondo senza difetti.

0: siamo nel giorno che apre la settimana ma che chiude il mese di agosto. Guarda che poesia, Lorenzo,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: ti ho fatto.
1: Sono emozionato.
0: Ciao a tutti, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. I vostri messaggi arrivano, sono come sempre tanti. Io oggi abbiamo scelto, Lore, quelli di Giulia.
1: Giulio e Alessia.
0: Ciao Giulio,
1: ciao,
0: e ciao Alessia.
1: Giulio ci ha scritto: vi sblocco un ricordo, e me l'ha fatto veramente ricordare.
0: Facciamo il... lo sblocco.
1: Lo sblocco, esatto. Mammo con Enzo Iacchetti, indimenticabile. Allora, fra Mammo era una serie che andava in onda su Mediaset, dove Enzo Iacchetti praticamente cresceva da solo i suoi figli, perché la moglie non c'era.
0: E quindi per questo il termine Mammo.
1: Esatto, ed era molto molto simpatica quella serie. Guarda, l'avevo quasi rimossa.
0: Poi vabbè, abbiamo anche il lungo sodalizio di Enzo Iacchetti alla conduzione di Striscia la Notizia, veramente.
1: Sì.
0: Posso dire, sono la coppia più bella del mondo.
1: Sicuramente.
0: Come piaceva dire a loro stessi, Enzo Iacchetti e Enzio Greggio.
1: Enzio Greggio, sì. Alessia invece ci ha scritto: mi piace molto Serena Rossi, sia come attrice che come cantante, a Tale e Quale mi impressionò per la sua bravura. Lo seguì anch'io quell'anno con Serena Rossi a Tale e Quale, e vinse lei perché era veramente di un'altra categoria. Bravissima.
0: Bravissima e anche bellissima, direi io.
1: Concordo.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: VRN Radio. Your radio station.

Il suono è quello di Verdi Bianchi e Rossi. Siamo insieme in quest'ultimo giorno di agosto, sono Francesca Romana Macri e tra poco parliamo di una donna. Lei è stata veramente una grande per quanto riguarda il mondo dell'istruzione perché ha inventato un metodo, partendo anche dalla sua storia personale, e quel metodo poi è stato adottato non solo in Italia ma anche all'estero. Oggi parleremo di Maria Montessori qui a Verdi Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: Siamo insieme noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici in questo lunedì insieme. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una parentesi dedicata a personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese, ma in generale un po' il mondo, perché parliamo di un metodo di crescere e di educare i bambini, perché ci sono tantissime scuole che come metodo hanno scelto il Montessori.
1: Esatto, parliamo della leggendaria Montessori che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. Il suo metodo era semplicissimo: nessun voto, e la cosa mi piace molto se penso al mio passato, nessun premio e nessuna punizione. E i bambini di età diversa sono lasciati liberi di imparare attraverso soprattutto esercizi pratici. Però c'è da dire che anche lei ha avuto un po' di problemi. Ti spiego. Nel 1898 ha avuto un figlio, Mario, nato da una relazione con il collega Giuseppe Ferruccio Montesano. Però per, diciamo, le rigide regole del passato, all'epoca non era vista come una cosa buona, quindi lei praticamente non ha cresciuto questo figlio e l'ha riconosciuto soltanto quando lui era in età adolescente.

0: adolescenziale. Quindi sai, tante mamme hanno pensato, ma allora porterò mio figlio dalla Montessori? Per fortuna invece lei comunque è riuscita ad avere un'ottima carriera e il suo lavoro è stato riconosciuto in tutto il mondo.
1: Esatto, perché è un metodo non solo famoso in Italia, su cui si basano tante scuole dell'infanzia, ma proprio a livello generale è diventato un modo per educare e per responsabilizzare i bambini, per indirizzarli su una strada che poi, diciamo, sarà quella anche di una vita intera, con insegnamenti e metodi che si imparano sin da quando si è piccoli.
0: La Montessori inoltre è stata aggiudicata in America come la donna più interessante d'Europa, è stata candidata ben 3 volte al premio Nobel per la pace, però non l'ha mai vinto, e infine ovviamente ricordiamo che sulle 1000 lire c'era la sua faccia stampata.
1: Sono stati già presentati i volti dell'euro, però forse dovrebbero farci un pensierino per i prossimi anni. Magari potrebbero riportare il volto della Montessori proprio su questa moneta.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: URL Radio.
6: Verdi, verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Sono tanti i messaggi che da parte vostra ci arrivano, queste verdi, bianchi e rossi. Noi siamo verdi, siamo bianchi.
1: E rossi.
0: Bravo Lore, bello
1: sempre
0: sul pezzo.
1: Certo.
0: Io sono Francesca Romana e abbiamo scelto oggi i messaggi di
1: Sara e Claudio.
0: Che salutiamo, ciao Sara e ciao Claudio.
1: Ciao ragazzi.
0: Abbiamo parlato di Maria Montessori, un'istituzione dell'istruzione italiana. Abbiamo fatto anche questo giochino di parole. Cosa ci dicono loro?
1: Sara ci ha scritto: da piccola mia nonna mi fece credere che fosse lei la donna sulle mille lire. D'altronde era uguale alla Montessori. Allora, tua nonna era un genio, parliamoci chiaro. E beh, devo dire che anch'io, ad esempio, avevo una bisnonna che assomigliava molto alla Montessori. Uguale.
0: Veramente?
1: Ma uguale.
0: E come hai fatto a constatarla? Tramite foto?
1: Tramite foto, bravissimo. Vabbè, ovvio. Ma facilissimo. Mentre Claudio ci ha scritto: un sogno niente voti, viste le mie tre bocciature. Allora, caro Claudio, io non sono stato bocciato tre volte, però come te non mi sarebbe dispiaciuta, diciamo, una scuola senza voti.
0: Beh, bisogna dire che il lato positivo è il fatto che non ci siano i voti. Io non ho frequentato una scuola Montessori, quindi non saprei cosa prevede il programma. Però sicuramente non ci saranno i voti, ma ci sarà comunque un altro metodo per valutare,
1: ovviamente,
0: in un modo o nell'altro, il lavoro dei ragazzi. Quindi che non sia voto proprio inteso come numero su un quaderno o su un compito, però in un modo o nell'altro questi ragazzi comunque si devono abituare al fatto che la vita molto spesso comprende delle valutazioni.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

È lunedì e c'è un momento che non può mancare, quello in cui noi di verdi, bianchi e rossi andiamo in tavola, perché di eccellenze del nostro paese ce ne sono veramente tantissime, ma tra poco andiamo in un posto che negli anni ha dovuto sapersi reinventare. Andiamo nel cuore di Amatrice per una sagra, la sagra degli spaghetti più amati forse della cultura laziale, ovvero gli spaghetti alla matriciana. È lì che vi portiamo in questo lunedì di verdi, bianchi e rossi.

0: WRN Radio.
1: I cry my eyes by Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever?
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.

0: E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo è lunedì insieme. Ancora ben ritrovati, cari amici. Sono Francesca Romana. Do il ben ritrovato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Rieccomi, ciao Fra.
0: Allora, dove ci porti a sognare di cibo oggi?
1: Mi porta da Amatrice, anche perché ci sono stato, perché c'è stata la famosa sagra degli spaghetti alla Matriciana.
0: Ah, aspetta. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro.
1: Vai.
0: Io sapevo che la Matriciana di Amatrice si facesse col bucatino, non con lo spaghetto. Scusa.
1: Il bucatino ovviamente è la scelta migliore, però anche gli spaghetti mica ci fanno schifo, Fra.
0: No, per carità.
1: Quindi questa era la 60ª edizione a cui ho partecipato ed era la 10ª poi dopo il terribile terremoto, no? Ti ricordi, nel 2016?
0: Come no, purtroppo sì, di cui anche settimana scorsa c'è stato l'anniversario, purtroppo.
1: Per fortuna però Amatrice, così come gli altri paesi, si sono rialzati, Amatrice anche grazie alla sua sagra, famosa non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ed è stata molto bella perché ci stavano ovviamente anche tanti spettacoli, tra cui quelli di Benji e Fede, uno spettacolo di 400 droni con la voce, pensa, di Luca Ward.
0: Che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Anche perché poi Luca Ward è romano, giusto? Quindi
1: esatto,
0: laziale,
1: sì,
0: rappresenta
1: esatto.
0: Un po' l'identità vocale della regione.
1: E c'è stata poi una band che invece ha fatto un tributo ai Pink Floyd. Però ovviamente la protagonista, che è stata la Matriciana, ovviamente con la sua salsa di pomodoro, il suo guanciale, il suo pecorino.
0: Ecco, bravo, guanciale, pecorino, sottolineiamo.
1: Diciamolo, ricordiamolo, perché? Il suo pepe.
0: Sì, assieme alla carbonara è uno dei piatti più sfregiati, diciamo così, a livello mondiale. Per carità, si può fare anche con la pancetta, la matriciana, così come la carbonara, però in teoria la ricetta originale, per non far piangere nessun abitante di Amatrice, che a questo punto mi verrebbe da dire amatriciano, ma non penso sia questa la denominazione, ricordiamoci che la matriciana si fa con lo spaghetto, preferibilmente col bucatino, ma soprattutto col guanciale, guai.
2: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento ancora e buona giornata. A domani, ciao!
1: WRN, your radio station.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 5:58.
4: VRL Radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì mattina 24 di agosto, 236esimo giorno dell'anno. Il sole oggi è sorto alle 6:27, tramonterà alle 20:05.

E per i compleanni VIP oggi facciamo tanti auguri a Jean-Michel Jarre, musicista e compositore considerato dalla critica un pioniere della musica elettronica, ambient e new age. Nato a Lione in Francia nel 1948.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto

Andiamo a vedere cosa è successo negli anni il 24 di agosto. Partiamo dal 1456, quando viene completata la stampa della Bibbia di Gutenberg. 1572, notte di San Bartolomeo, su ordine del re Carlo IX di Francia, vengono massacrati gli Ugonotti. 1853, vengono preparate per la prima volta le patatine fritte. 1862, la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. 1944, Seconda Guerra Mondiale, truppe francesi e alleate iniziano l'attacco per la liberazione di Parigi. 2016, un forte terremoto colpisce il centro Italia.

0: Era il 24 di agosto del 1891 quando Thomas Edison brevettava il cinetoscopio. Coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico brevettato dal celebre inventore Thomas Edison.
1: Dicono che

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: The more you hear it, the more you feel it.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Santa Emilia e San Bartolomeo Apostolo. San Bartolomeo è il protettore degli stuccatori, dei sarti, dei pellicciai, dei legatori, dei macellai, dei fabbricanti di guanti, dei fattori, degli imbianchini e dei conciatori.

Oggi 24 di agosto è il Pluto Demoted Day. Proprio il 24 di agosto del 2006 gli scienziiati dell'Unione Astronomica Internazionale hanno spezzato il cuore a milioni di persone declassando ufficialmente Plutone a pianeta nano. E proprio per questa ricorrenza

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sorpresa delle sorprese, quest'oggi è tornato dopo mesi, dopo anni, dopo millenni, il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, come stai?
0: Bene, che bello vederti, non mi ricordavo più come eri fatto.
1: Hai visto, sono sempre uguale, un pochino più pelato, un pochino più abbronzato inevitabilmente.
0: Anche tu, capito, sparisci, non mi mandi foto, non mi mandi video.
1: Tra l'altro, sapete, vi dico questa cosa, io mica l'ho detto ad Ale che andavo via. Noi abbiamo fatto così.
0: A luglio
1: siamo stati in studio, abbiamo raccontato le nostre
0: cose,
1: minchiatine,
0: sì,
1: quella,
0: sì.
1: E poi sono scomparso. Però non mi hai scritto un messaggio.
0: Sono mesi. Ma perché io, tu mi hai scritto? Adesso litighiamo in diretta.
1: Anche questo è vero. Io ti ho solo mandato un emoji.
0: Per fortuna che c'era la nostra Cecilia.
1: Meno male. Ciao Cecilia, che non sta. Dove sta? Ci siamo dati il cambio. Lei è andata a Barcellona.
0: Adesso vi alternerò. Ho deciso così.
1: Comunque sono tornato per un motivo, Ale.
0: Perché?
1: Perché oggi.
0: Sì.
1: Perché io non posso vivere senza questo. Queste tue cose,
0: sì,
1: devo ammetterlo. Faccio
0: ben
1: coming
0: trovato,
1: out.
0: Ben rientro.
1: Ben ritrovata anche a te, ti trovo in formissima.
0: Grazie.
1: Con questo cerchietto, questa banda così,
0: questa bandana,
1: stile
0: questa
1: African,
0: fascia,
1: molto
0: sì,
1: bella.
0: Mama Africa,
1: sono tornato perché oggi è il primo giorno della settimana,
0: è
1: l'ultimo giorno del mese.
0: È vero, lo stavo per dire, mi hai rubato le parole di bocca. Quindi 31 agosto, ma primo giorno della settimana.
1: Certo.
0: E quindi da domani inizierà ufficialmente settembre. Settembre che porta anche un po' di malinconia, ecco perché per la malinconia abbiamo richiamato il nostro Alo.
1: Ah, per quello?
0: Bene, sai cosa ti dico? Che si è fatta una certa, quindi non spoileriamo neanche il menù di oggi.
1: Vai.
0: Perché siamo andati lunghi. Quindi rimanete perché tra poco comincia ufficialmente il Comedy Radio Show.

0: E cominciamo subito questo lunedì 31, ultimo giorno di agosto, primo della settimana e che ci addentra nella prima settimana di settembre. Niente, quanto mi piace questo conteggio con l'oroscopalo, attenzione.
1: Sì, perché scommetto che avete oroscopato poco questo periodo.
0: Non abbiamo oroscopato con Cecilia.
1: Ma però, voi d'estate, che è il mese perfetto per oroscopare.
0: Oroscopare ci vuoi tu.
1: Se no non si chiamava oroscopalo.
0: Esatto.
1: Mi raccomando l'accento, altrimenti diventa un imperativo e noi non vogliamo obbligarvi a fare nulla. L'oroscopalo del ritorno, diciamo, del comedy con Alo, quanto sono autoriferenziale.
0: Sì, cioè, parlo di due in terza
1: Non sapevo come uscirmene.
0: Vabbè, il ritorno della rubrica.
1: Il ritorno della rubrica, ecco, forse è meglio. Manteniamo ancora un tema.
0: Sì.
1: Sì, perché ci piace tanto questa cosa. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti. E il tema di oggi, visto che è 31 agosto, è le frasi che dici tu, segno zodiacale, quando fai finta che l'estate non sia finita. Perché ogni segno nega la realtà a modo suo.
0: È vero.
1: Ad esempio, Ariete, settembre è solo agosto con la camicia. Poi mette il giubbotto. Io sono un po' così. Io voglio fare la cosa drastica, dalla maglietta ai bermuda, ai jeans e il giubbotto di pelle, così.
0: Sì, settembre è un po' malinconico anche per questo.
1: Poi Toro, io mangio ancora cose fresche. Poi ordina la carbonara perché fa freddino.
0: Dai, io ho mangiato minestre anche ad agosto.
1: Mamma mia, che coraggio.
0: Amo.
1: Gemelli, non sono triste, sono riflessivo. Sta piangendo in un bagno chimico del Lido. Cancro, l'estate non finisce mai, ha già nostalgia del 12 agosto. Leone, io sono ancora abbronzato, è colore beige pallido. Vergine, settembre è il mio vero capodanno, ha già comprato 3 agende.
0: Eh sì, figurati.
1: È così, figurati.
0: La Vergine con le tabelle di settembre.
1: Bilancia, io non mi faccio influenzare dal mood, il mood lo ha distrutto. Scorpione, io non mi affeziono all'estate, sta stalkerando il meteo. Sagittario, settembre è un nuovo inizio, ha già prenotato un volo per scappare. E vediamo la nostra Alessandrina. E Capricorno, quindi tutti i capricornini d'Italia, finalmente si torna produttivi, crolla dopo 40 minuti. Acquario, io non riconosco le stagioni, indossa sandali e sciarpa.
0: Bello, mi piace.
1: E poi chiudiamo con Pesci, non è tristezza, è poesia, è tristezza.
0: È tristezza, punto.
1: E basta.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: L'oroscopo di oggi, che vale per tutta la settimana e che torna dopo mesi di stop, quindi insieme al nostro Alo vi abbiamo un po', diciamo, letto le stelle, le sue personali stelle.
1: Sì, le stellalo.
0: Le stalo non ci sta. Comunque, con le frasi che ogni segno zodiacale dice quando fa finta che l'estate non sia finita. Ma ragazzi, purtroppo settembre alle porte,
1: basta.
0: Domani.
1: Anche ecco, perché settembre inizia che è estate e prosegue che è autunno, quindi rassegnatevi, sta finendo l'estate.
0: Sì, è un bel cambiamento drastico. Così. Andiamo da Giulia e Alberto.
1: Ciao ragazzi, Giulia scrive: sono Cancro, ho detto che l'estate non finisce mai. Poi ho visto il primo diario scolastico in vetrina e ho avuto un crollo emotivo. Settembre mi ha guardata negli occhi. Sì, settembre poi è il mese in cui vai a comprare l'astuccio. Andavamo noi a comprare l'astuccio, a comprare il diario,
0: l'agenda nuova,
1: i quaderni,
0: bello,
1: lo zaino
0: nuovo. È una dolce malinconia.
1: Sì, bello,
0: comunque
1: bello.
0: Una volta già te lo dissi qualche mese fa, te lo dissi. Te lo dico. Comunque l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo.
1: Ma chiudiamo la puntata.
0: No, bisogna leggere il messaggio di Alberto.
1: Vabbè. Alberto scrive: sono Capricorno. Ho detto finalmente si torna produttivi. Dopo 20 minuti di lavoro stavo già cercando voli per scappare. Settembre mi ha sconfitto in un round.
0: Beh, sei un Capricorno un po' atipico, però. Dai.
1: I voli li cerca sempre un po' Sagittario, no?
0: Sì, no, nel senso che comunque io un po' sono contenta, dai. A parte che non me ne sono mai andata, quindi. Però in realtà è bello, il nuovo inizio settembre, poi c'è quella. Allora, settembre si rinizia e poi c'è quella pausa emotiva che ti porta al Natale, perché si inizia ma non poi, diciamo,
1: piano piano.
0: Ci sono un po'
1: soft
0: di feste, c'è Halloween, c'è il Natale, quindi secondo me sono più pesanti i mesi tipo gennaio, febbraio,
1: gennaio,
0: marzo.
1: Vabbè, gennaio si sa che non finisce mai.
0: Proprio.
1: Esatto.
0: Vabbè, ok, noi continuiamo, non ci muoviamo da qui, siamo prontissimi, siamo super iper settembre.

0: Si continua questa puntata di oggi, questo lunedì meraviglioso, di nuovo con il nostro Alo, tra poco con la rubrica Strano ma Vero. Ti ricordi ancora le rubriche del comedy o hai scordato
1: qualcosa?
0: Tutto?
1: Le mie sicuramente. Guarda, mi ricordo che Strano ma Vero spesso citavi
0: sono
1: leggende
0: assurde,
1: degli animali.
0: Anche.
1: O anche tornei particolari tipo
0: cose assurde
1: Gara
0: che
1: del
0: però
1: Gabbiano.
0: Realmente accadono.
1: Certo.
0: E abbiamo, come dicevi, una versione Animal Edition oppure Natural Edition, insomma. E livello di rancore corvo quest'oggi.
1: Corvo?
0: Tra poco vi spiego. Sì. Scusa se ancora.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Insomma, vero, cose assurde che però realmente accadono, ve le raccontiamo qui al Comedy Radio Show con questa versione Animal Edition.
1: Animalie.
0: Sì, animalie. Quindi parliamo di animali, ovviamente, e di del livello di rancore corvo. Livello corvo. Cioè, i corvi sono rancorosi.
1: Non lo sapevo.
0: Lo sapevi tu?
1: Non lo sapevo. So che
0: sì,
1: saltellano e quasi si fanno investire a volte. Che stanno in mezzo alla strada a beccare mollì, che tu stai lì con la macchina, perché dobbiamo fare corvo?
0: Ma stai attento, perché se pensi che i corvi siano semplicemente degli uccelli molto intelligenti,
1: sì,
0: preparati a cambiare idea, perché alcuni studi hanno dimostrato che i corvi sono in grado sia di riconoscere le persone che di ricordare i volti umani per anni.
1: Ma dai.
0: Quindi occhio a investire.
1: Io non li ho investiti, li salvo, quindi sono amici miei.
0: E allora sì, ti saranno grati per sempre.
1: Stanno parlando, quello mi ha salvato.
0: A parte gli scherzi, la scienza dice che in pratica se una persona li tratta male o li spaventa o rappresenta una minaccia, loro possono memorizzarne il viso, associarlo a un'esperienza negativa, e la cosa più sorprendente è che questo ricordo può durare moltissimo tempo.
1: Beh,
0: allora io adesso
1: sono rancoroso come
0: non
1: gli
0: mi
1: esseri
0: vorrei
1: umani.
0: Flashare, ma il film V per Vendetta, lui ha tipo come Batman di Pipistrello, lui è un po' corvo.
1: Guarda, io questa cosa non me la ricordo.
0: Non lo sai.
1: Mi ricordo il film Il Corvo, in cui lui viene ucciso.
0: Ah, no,
1: però non muore
0: del tutto.
1: Secondo me
0: hai
1: mischiato i film.
0: Sì, ho mischiato i film.
1: Nel Corvo.
0: Però ecco questo volevo dire, forse. Ho avuto un lapsus. In film Il Corvo lui è vendicativissimo.
1: E porca miseria se è vendicativo, li ammazza tutti.
0: E allora si spiega, ecco perché si chiamava Corvo. Comunque, lasciate perdere V per Vendetta, non so perché mi è uscito così. Comunque.
1: Vabbè, comunque è un bel film.
0: Sì,
1: se non l'avete visto,
0: entrambi belli.
1: Non c'entra niente con i corvi, però è un bel film. Comunque,
0: i ricercatori dicono anche che, osservando i corvi, hanno capito che loro riescono anche a comunicare il pericolo agli altri membri del gruppo, quindi comunicano tra di loro, come dicevi tu. E in altre parole, se stai sulle balle a un corvo, lui lo comunica all'amico.
1: Certo,
0: suo.
1: Poi diventa una cosa di gruppo. Non è che
0: se
1: torna da solo.
0: Per uno, sei un pericolo per tutti.
1: Se tu rubi le molliche a un corvo, non è che il corvo poi torna da solo, torna con un gruppetto.
0: Torna con la banda. Quindi
1: certo,
0: i corvi sono tra gli animali più intelligenti del pianeta, ma anche tra i più vendicativi. Attenzione.
1: Si è affacciato Giorgio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente in A1 sulla direttrice Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Ermo-Nord e Ponzano Romano. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico in direzione Firenze. Ci spostiamo sul raccordo anulare per un incidente in interna. Si sono formate code tra le uscite Tuscolana e Appia. In esterna si rallenta qui per traffico dalla Tuscolana alla diramazione Roma-Sud e dalla Prenestina alla Tiburtina. Altro incidente sulla statale Pontina è la causa delle code tra Pomezia via Spinetti verso il raccordo anulare. Un invito alla prudenza nella guida. Il trasporto pubblico capitolino, la circolazione è rallentata sulla linea C della metropolitana. Restiamo nell'ambito del trasporto pubblico. Terminati i lavori nella stazione di Lepanto della linea A, dall'inizio del servizio di oggi la stazione è stata riaperta. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: Parlavamo di corvi e del fatto che sono molto molto vendicativi.
1: Peggio di Shakira.
0: Non fate mai incazzare i corvi.
1: Sei
0: e
1: ancora a livello Shakira,
0: Piquet,
1: no? C'era
0: certo,
1: una
0: certo.
1: volta. Adesso no, il corvo.
0: Le mujeres fatturan, però Shakira ha fatturato con la storia di Piquet. I corvi non credo fatturino, però andiamo ai messaggi, ecco.
1: Allora, non lo dire che sennò ti sentono.
0: Ai, attenzione, corvi, gli amici corvi del Comedy Radio Show. Ci scrive Marco e dice: quindi se litigo con un corvo oggi rischio di avere problemi diplomatici con tutta la famiglia per i prossimi 10 anni?
1: Sì.
0: Minchia, sì.
1: Sì, devi stare molto attento, sì, perché sì, poi sì. mi spaventa questa cosa che tu fai arrabbiare un corvo e vattene via e lo mandi via dal balcone.
0: Sì.
1: Lui dice, ah sì? Va bene. Ragazzi, guys... E lui torna con la sua crew.
0: Però, guys,
1: crew.
0: Guys,
1: yo,
0: sì,
1: yo.
0: Sì, i corvi sono famosi. Insomma,
1: e tornano in 10.
0: Questo è lo slang dei corvi.
1: Certo.
0: E tu, però non deve essere bello. Immaginati avere 10 corvi.
1: Ma tu immagini,
0: dalla finestra.
1: Io immagino questa scena che tu cacci via un balcone da. Un balcone. Cacci via un corvo dal balcone.
0: Sì.
1: Poi
0: ma
1: dopo,
0: intanto dove abiti se c'è un corvo sul balcone?
1: Io abito all'ultimo piano. Sul sì. mio balcone ho dovuto mettere i dissuasori, no, piccioni, gabbiani, corvi.
0: Se ti interrompo. Mm. Ma io invece ho notato una cosa. Ultimamente a Roma.
1: Sì.
0: Vedo che, perché sono insomma, ho girato per via di Roma sì. ultimamente e i gabbiani
1: pieno.
0: I gabbiani sono
1: pieno.
0: No, ma non è il fatto che è pieno di gabbiani, punto. Sono cristiani, sono persone.
1: Sì, sì.
0: Attraversano la strada in una, ti guardano pure male, cioè
1: sì, sì.
0: Non gliene frega niente.
1: E
0: sono
1: attraversano sulle strisce alcuni.
0: Alti, sì, alti
1: certo.
0: come i ragazzini, cioè non ti guardano pure male. Vabbè, faremo anche una parentesi sui gabbiani. Comunque dicevi, ti immaginavi?
1: No, ti immagini che poi arrivano tipo Top Gun, i 10 corvi e tu fai, ma scusa, ma
0: scusa, ce lo puoi rifare il verso? Perfetto. Giulia scrive: io già faccio fatica a ricordare le facce delle persone, il corvo invece tiene l'archivio aggiornato. Sì, Giulia, a me succede anche con i nomi, pensa. Da oggi massimo rispetto per i corvi, non vorrei finire nella loro lista nera. Bravo Lorenzo, assolutamente no. Non ti conviene, ma non ci conviene.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Si prosegue questo lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, tra poco con hashtag Flop and Roll, la nostra rubrica preferita, almeno per me lo è ancora, non so per te Alo se hai cambiato gusti nel frattempo.
1: Passavo le mie giornate sul bagnasciuga e dicevo quanto mi manca il Flop and Roll, ma
0: immagino,
1: io vi ho ascoltato a te Ceci.
0: Cecilia forte,
1: Cecilia sta muy fuerte.
0: Cecilia è bella caliente. Allora, oggi la peggior cosa fatta da Sbronzo, quindi il meglio del peggio dal mondo del web, questo capitolo di performance.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: rock and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le cose peggiori fatte da sbronzo. Secondo me tu ne hai una lunga lista.
1: Mamma mia.
0: Sì?
1: Io...
0: Che ci puoi raccontare?
1: Allora, ho guidato, però vabbè, tanto ormai è... non si può più.
0: No, allora, lasciamo perdere, non voglio sapere, ti leggo quelle che ho raccolto io. Allora, mi sono lanciato da un ponte dentro un lago perché c'erano dei brasiliani che mi gasavano con le chitarre.
1: Vabbè.
0: Perfetto. Mi scappava la pipì e pensavo di... Ah, io ne ho fatta una, ma non te la posso dire.
1: Te la dico? Vai.
0: Sì, dai, l'altra sera mi sono fatta la pipì addosso. Cioè, vabbè, no, addosso, cioè, mi sono... A un certo punto devi farla, non è
1: certo.
0: Che poi... Sono andata dietro una macchina.
1: Sì.
0: Che tra l'altro pensavo fosse la mia macchina, invece non era la mia macchina.
1: Sì.
0: Quindi poteva arrivare
1: quindi
0: qualcuno...
1: Quindi il livello alcolico era un po' alto.
0: No, vabbè, era comunque lo stesso modello di macchina, almeno quello. No, non ero tanto ubriaca. No, io non mi ubriaco, non si fanno queste cose. Però... Comunque la pipì mi scappava.
1: E certo.
0: E io con bella convinta. Sai quando... No, tu non lo puoi sapere perché sei uomo, ma quando una donna riesce a fare la pipì è un traguardo.
1: Certo.
0: Quando la... Quindi fiera della mia missione compiuta, mi alzo, mi rinfilo i pantaloni e erano tutti completamente bagnati.
1: Ah, ok, l'hai fatta sui pantaloni.
0: E quindi poi, meno male che ero sola e niente, posso dirlo, si può dire?
1: Lo puoi dire?
0: Tutta pisciata in macchina, me ne sono
1: tornata
0: a casa.
1: Si può dire, voglio dire.
0: Capito?
1: Si può dire, voglio dire.
0: Si può dire,
1: certo.
0: Voglio dire. Quindi niente, questo è il massimo che ho fatto, quindi la mia vita è abbastanza piatta. Leggiamo le vostre di vite e...
1: Lo sai che io ne sto pensando alcune, ma non, nessuna di queste si può dire.
0: No, allora
1: no,
0: me le
1: cambierete proprio il punto di vista che
0: vabbè,
1: sia su di me.
0: Io ho raccontato che mi sono fatta la pipì addosso.
1: No, questo no.
0: Ho vomitato nella portiera di un taxi. No. Ho parlato con il portinaio dell'hotel di mitologia greca e inglese. Andiamo avanti con... non lo so, non mi ricordo. Questo è bello.
1: Ah, così.
0: Sì. Poi ho vomitato l'anima e dormito per 2 giorni. Vabbè, tutti che vomitano, ma quello è un grande classico. Non è che c'è molta, diciamo... come si dice, originalità in questo. E mi sono buttata in un cespuglio in una villetta piena di gente pensando di essere in piscina.
1: Vabbè, confondere un cespuglio con una piscina.
0: Mi sono addormentata in macchina con il motore acceso in discesa senza freno di stazionamento. E vabbè, però
1: questo è pericoloso.
0: Attenzione, ma che cosa combinate? Stirato uno con la... No, mi rifiuto di leggere questa roba. Mi sono addormentata per strada a terra per svegliarmi accanto ad un branco di cani. Ricordo che qualcuno mi ha portato a casa e messo sul divano. Speriamo che nessuno ti abbia fatto
1: dal branco di cani.
0: No, ma che soprattutto se ti svegli con un cane che ti fa la pipì addosso. Concludiamo con: ho trovato una bici rotta vicino casa mia. Ho detto vabbè, l'aggiusterò e diventerà la mia. Detto questo, l'ho sollevata e lanciata dall'altra parte del cancello del mio cortile. Questo per poi ritrovarla un paio di mattine dopo e pensare: e questa cos'è? Perché sta qua in mezzo alle palle? Grazie.
1: Ah, così.
0: Cioè, lui, capito che ha fatto?
1: Sì.
0: La mattina dopo non si è ricordato che era stato lui a tirarla là. Esatto.
1: Lo sai, io sto provando a pensare le mie, ma comunque
0: non
1: avevo guidato un trattore.
0: Hai guidato un
1: trattore. C'era un trattore con le chiavi, io l'ho preso e l'ho guidato.
0: Bene.
1: E questo forse è quella più legale.
0: Il contadinalo.
1: No, ma magari. Questa è l'unica che si può raccontare.
0: Pensa alle altre.

0: mitologici su serate discutibilmente lucide. Che frase ho tirato fuori?
1: Che bello,
0: fuori.
1: No, guarda.
0: Poi che altro? Ah, l'oroscopalo e storie assurde sui corvi. Niente, ridendo e scherzando. Ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine di questo lunedì 31 agosto. Anzi, siamo arrivati alla fine di agosto.
1: Siamo arrivati alla fine di agosto e quindi moralmente.
0: Quindi domani torni o no?
1: Domani torno, domani è primo settembre. Figurati se non vengo per sentirti dire. Oggi è il secondo giorno della settimana.
0: Primo del mese.
1: E soprattutto per tornare così dall'estate, ho scelto. Per tutta la settimana sempre temi che riguardano l'estate sta finendo.
0: Un anno se ne va.
1: Perché è vero che domani
0: se ne va.
1: No, non vado più, resto fino a Natale, poi chissà, se e Dio vuole.
0: Una festività alla volta. Va bene, intanto per domani ci siamo, quindi sì. Insieme ad Alessandro Bisogni.
1: E insieme a la pisciata Alessandra Bellotti.
0: La pisciona.
1: È bellissimo.
0: Torniamo
1: bellissimo.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: WRN, your radio station. Ooh.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente in A1 sulla direttrice Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Ormonordo e Ponzano Romano. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico in direzione Firenze. Ci spostiamo sul raccordo anulare per un incidente in interna. Si sono formate code tra le uscite Tuscolana e Appia. In esterna si rallenta qui per traffico dalla Tuscolana alla diramazione Roma Sud e dalla Prenestina alla Tiburtina. Altro incidente sulla statale Pontina è la causa delle code tra Pomezia via Spinetti verso il raccordo anulare. Un invito alla prudenza nella guida. Il trasporto pubblico capitolino, la circolazione è rallentata sulla linea C della metropolitana. Restiamo nell'ambito del trasporto pubblico. Terminati i lavori nella stazione di Lepanto della linea A, dall'inizio del servizio di oggi la stazione è stata riaperta. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Sono le 10.
0: WRN Radio.
5: WRN Radio. In the music.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla finale 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto.
1: Ascolterai solo VRN Radio. I still

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma-Napoli risolto l'incidente, permangono dei rallentamenti tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Umbro Laziale, qui code per un incidente all'altezza dello svincolo di Orte in direzione Viterbo. Un invito alla prudenza nella guida, Autostrade per l'Italia prevede per questo lunedì 31 di agosto flussi di traffico da Bollino Rosso per il controesodo. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, code qui per traffico tra Tor Vergata e raccordo anulare in quest'ultima direzione. E sul raccordo anulare si rallenta in interna tra le uscite Tuscolana e Appia. Infine, sulla statale Pontina ha risolto l'incidente tra via Spinetti e Castel di Decima in direzione raccordo anulare, la circolazione è scorrevole. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: URL Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì 31 di agosto. Apriamo l'ultimo giorno di questo ottavo mese del 2026, l'ultimo giorno di agosto. Agosto che l'estate in teoria si porta via, o così perlomeno era in passato. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato in lungo e largo all'Italia con noi oggi. Ci sarà Lorenzo e tra poco cominciamo con l'agenda. Tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia il 31 di agosto e poi parleremo di lei, una donna che al mondo dell'istruzione ha dato un metodo che ha segnato la storia. Andremo anche in tavola con la sagra degli spaghetti alla matriciana di Amatrice, quindi siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via questa settimana insieme. Queste verdi, bianchi e rossi sono Francesca Romana Macri, è lunedì 31 di agosto e chiudiamo insieme questo mese. Tra l'altro l'ultimo mese di estate, non dico che a partire da domani, che sarà il primo settembre, tutto cambierà perché le temperature saranno ancora quelle che sono. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore, buon lunedì.
1: Ciao frate.
0: Senti un po' quella nostalgia che agosto si porta via.
1: È vero, un po' sì, però l'estate dai, dura anche tutto settembre.
0: Forse un po' troppo.
1: Un po' troppo dici, eh?
0: Partiamo quindi subito con l'agenda e vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio il 31 di agosto.
1: Oggi abbiamo due date. Il 1302, stipula della pace di Caltabellotta. E concluse di fatto le guerre del Vespro tra aragonesi e angioini per il possesso della Sicilia. Concludo col 1958, a Reims Ercole Baldini vince il campionato del mondo di ciclismo su strada.
0: Insomma, agenda breve perché in generale nella storia si vede che il 31 agosto c'era qualcuno ancora in ferie. Passiamo invece ai nati di questo lunedì.
1: Qui invece ne abbiamo ben tre. Allora, tanti auguri a Enzo Iacchetti.
0: Il grande Enzo Iacchetti.
1: Esatto, che per anni ha condotto Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio. Tanti auguri all'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, quando la Ferrari vinceva ogni weekend, parliamoci chiaro.
0: Adesso
1: praticamente sì, adesso un po' meno.
0: Aspettiamo quello che accadrà a Monza.
1: Speriamo, speriamo. E infine all'attrice Serena Rossi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici perché ci sono altri auguri che dobbiamo fare però con il santo o i santi di oggi.
1: Festeggiamo San Raimundo Nonnato. Tra l'altro Raimundo mi ricorda anche, mi sa, un calciatore. Raimundo.
0: Raimundo?
1: Raimundo,
0: auguri,
1: sì, sì.
0: Buon onomastico a tutti i Raimundo che sono in ascolto.
1: Anche all'ex calciatore, dai.
0: Esatto, qualora dovesse esistere. Ultimo ma non meno importante, Lore.
1: Agosto matura, settembre vendemmia. Infatti a settembre tante sagre e noi non vediamo l'ora.
0: Chiudiamo col proverbio.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Siamo nel giorno che apre la settimana ma che chiude il mese di agosto. Guarda che poesia, Lorenzo,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: ti ho fatto.
1: Sono emozionato.
0: Ciao a tutti, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. I vostri messaggi arrivano, sono come sempre tanti. Io oggi abbiamo scelto, Lore, quelli di Giulia.
1: Giulio e Alessia.
0: Ciao Giulio,
1: ciao,
0: e ciao Alessia.
1: Giulio ci ha scritto: vi sblocco un ricordo, e me l'ha fatto veramente ricordare.
0: Facciamo il... Lo sblocco,
1: esatto. Mammo con Enzo Iacchetti, indimenticabile. Allora, fra Mammo era una serie che andava in onda su Mediaset, dove Enzo Iacchetti praticamente cresceva da solo i suoi figli, perché la moglie non c'era.
0: E quindi per questo il termine Mammo.
1: Esatto, ed era molto molto simpatica quella serie. Guarda, l'avevo quasi rimossa.
0: Poi vabbè, abbiamo anche il lungo sodalizio di Enzo Iacchetti alla conduzione di Striscia la Notizia, veramente.
1: Sì.
0: Posso dire, sono la coppia più bella del mondo.
1: Sicuramente.
0: Come piaceva dire a loro stessi, Enzo Iacchetti e Ezio Greggio,
1: sì. Alessia invece ci ha scritto: mi piace molto Serena Rossi, sia come attrice che come cantante. A Tale e Quale mi impressionò per la sua bravura. Lo seguì anch'io quell'anno con Serena Rossi a Tale e Quale, e vinse lei perché era veramente di un'altra categoria. Bravissima
0: e anche bellissima, direi io.
1: Concordo.

Il suono è quello di Verdi Bianchi e Rossi. Siamo insieme in quest'ultimo giorno di agosto, sono Francesca Romana Macri e tra poco parliamo di una donna. Lei è stata veramente una grande per quanto riguarda il mondo dell'istruzione perché ha inventato un metodo partendo anche dalla sua storia personale e quel metodo poi è stato adottato non solo in Italia ma anche all'estero. Oggi parleremo di Maria Montessori qui a Verdi Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: on your radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: siamo insieme noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici, in questo lunedì insieme. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una parentesi dedicata a personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese, ma in generale un po' il mondo, perché parliamo di un metodo di crescere e di educare i bambini, perché ci sono tantissime scuole che come metodo hanno scelto il Montessori.
1: Esatto, parliamo della leggendaria Montessori, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. Il suo metodo era semplicissimo: nessun voto, e la cosa mi piace molto se penso al mio passato, nessun premio e nessuna punizione, e i bambini di età diversa sono lasciati liberi di imparare attraverso soprattutto esercizi pratici. Però c'è da dire che anche lei ha avuto un po' di problemi, ti spiego. Nel 1898 ha avuto un figlio, Mario, nato da una relazione con il collega Giuseppe Ferruccio Montesano, però per, diciamo, le rigide regole del passato, all'epoca non era vista come una cosa buona, quindi lei praticamente non ha cresciuto questo figlio e l'ha riconosciuto soltanto quando lui era in età adolescenziale. Quindi sai, tante mamme hanno pensato: ma allora porterò mio figlio dalla Montessori?

0: parte d'Europa. È stata candidata ben 3 volte al premio Nobel per la pace, però non l'ha mai vinto. E infine, ovviamente, ricordiamo che sulle 1000 lire, c'era la sua faccia stampata.
1: Sono stati già presentati i volti dell'euro, però forse dovrebbero farci un pensierino per i prossimi anni. Magari potrebbero riportare il volto della Montessori proprio su questa moneta.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Iniziata! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
33: 12:02.
0: VRN Radio.
1: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
34: Salida del vuelo con destino alla

0: sono tanti messaggi che da parte vostra ci arrivano, queste verdi, bianchi e rossi. Noi siamo verdi, siamo bianchi
1: e rossi.
0: Bravo Lore, bello
1: sempre
0: sul pezzo.
1: Certo.
0: Io sono Francesca Romana e abbiamo scelto oggi i messaggi di
1: Sara e Claudio,
0: che salutiamo. Ciao Sara e ciao Claudio.
1: Ciao ragazzi.
0: Abbiamo parlato di Maria Montessori, un'istituzione dell'istruzione italiana. Abbiamo fatto anche questo giochino di parole. Cosa ci dicono loro?
1: Sara ci ha scritto: da piccola mia nonna mi fece credere che fosse lei la donna sulle mille lire. D'altronde era uguale alla Montessori. Allora tua nonna era un genio, parliamoci chiaro. E devo dire che anch'io, ad esempio, avevo una bisnonna che assomigliava molto alla Montessori. Uguale.
0: Veramente?
1: Ma uguale.
0: E come hai fatto a constatarla? Tramite foto?
1: Tramite foto, bravissimo. Ma facilissimo. Mentre Claudio ci ha scritto: un sogno niente voti, viste le mie 3 bocciature. Allora, caro Claudio, io non sono stato bocciato 3 volte, però come te non mi sarebbe dispiaciuta, diciamo, una scuola senza voti.
0: Beh, bisogna dire che il lato positivo è il fatto che non ci siano i voti. Io non ho frequentato una scuola Montessori, quindi non saprei cosa prevede il programma. Però sicuramente non ci saranno i voti, ma ci sarà comunque un altro metodo per valutare.
1: Ovviamente.
0: In un modo o nell'altro il lavoro dei ragazzi. Quindi che non sia voto proprio inteso come numero su un quaderno o su un compito, però in un modo o nell'altro questi ragazzi comunque si devono abituare al fatto che la vita molto spesso comprende delle valutazioni.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: È lunedì e c'è un momento che non può mancare, quello in cui noi di verdi, bianchi e rossi andiamo in tavola, perché di eccellenze del nostro paese ce ne sono veramente tantissime, ma tra poco andiamo in un posto che negli anni ha dovuto sapersi reinventare. Andiamo nel cuore di Amatrice per una sagra, la sagra degli spaghetti più amati forse della cultura laziale, ovvero gli spaghetti alla matriciana. È lì che vi portiamo in questo lunedì di verdi, bianchi e rossi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo è lunedì insieme, ancora ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do il ben ritrovato anche al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Rieccomi, ciao Fra.
0: Allora, dove ci porti a sognare di cibo oggi?
1: Mi porta da Amatrice, anche perché ci sono stato, perché c'è stata la famosa sagra degli spaghetti alla Matriciana.
0: Ah, aspetta, dobbiamo fare un piccolo passo indietro.
1: Vai.
0: Io sapevo che la Matriciana di Amatrice si facesse col bucatino, non con lo spaghetto, scusa.
1: Il bucatino ovviamente è la scelta migliore, però anche gli spaghetti mica ci fanno schifo, Fra.
0: No, per carità.
1: Quindi questa era la 60ª edizione a cui ho partecipato ed era la 10ª poi dopo il terribile terremoto, no? Ti ricordi, nel 2016?
0: Come no, purtroppo sì, di cui anche settimana scorsa c'è stato l'anniversario, purtroppo.
1: Per fortuna però Amatrice, così come gli altri paesi, si sono rialzati, Amatrice anche grazie alla sua sagra, famosa non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, ed è stata molto bella perché ci stavano ovviamente anche tanti spettacoli, tra cui quelli di Benji e Fede. Uno spettacolo di 400 droni con la voce, pensa, di Luca Ward.
0: Che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Anche perché poi Luca Ward è romano, giusto? Quindi
1: esatto,
0: laziale,
1: sì,
0: rappresenta
1: esatto.
0: Un po' l'identità vocale della regione.
1: E c'è stata poi una band che invece ha fatto un tributo ai Pink Floyd. Però ovviamente la protagonista che è stata la Matriciana. E ovviamente con la sua salsa di pomodoro, il suo guanciale, il suo pecorino.
0: Ecco, bravo, guanciale, pecorino, sottolineiamo.
1: Diciamolo, ricordiamolo, perché? Il suo pepe.
0: Sì, assieme alla carbonara è uno dei piatti più sfregiati, diciamo così, a livello mondiale. Per carità, si può fare anche con la pancetta, la matriciana, così come la carbonara, però in teoria la ricetta originale, per non far piangere nessun abitante di Amatrice, che a questo punto mi verrebbe da dire amatriciano, ma non penso sia questa la denominazione, ricordiamoci che la matriciana si fa con lo spaghetto, preferibilmente col bucatino, ma soprattutto col guanciale, guai.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento ancora e buona giornata. A domani, ciao!

0: QRN News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carico della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13.
3: URN Radio.
4: You're listening to WRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico bloccato sull'autostrada Roma-Napoli tra Ceprano e Anagni in direzione Roma. La causa? Un incidente. Al momento sono 13 km di coda, traffico su una corsia. Per chi è diretto a Roma si consiglia di uscire a Ceprano e rientrare in autostrada ad Anagni dopo aver percorso la statale Casilina. Per il traffico che proviene da Napoli, uscita consigliata Ceprano. Un invito alla prudenza nella guida. Autostrade per l'Italia prevede per questo lunedì 31 di agosto flussi di traffico da Bolino Rosso per il contro esodo. Le altre notizie: a Roma, per consentire le attività legate alla caratura degli autovelox, dalle 21 di questa sera alle 5 di domani 1 settembre su via del Foritalico è in programma la chiusura delle due carreggiate tra via Salaria e viale Tor di Quinto, con uscita obbligatoria su viale Tor di Quinto per i veicoli che provengono dalla galleria Giovanni XXIII e su via Salaria per i veicoli che provengono da San Giovanni. Domani notte, nello stesso orario, 21:05, via Isacco Newton è interdetta al transito veicolare tra l'uscita per via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana, sia in direzione Eur sia in direzione dei Colli Portuensi. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.

Ed inizia la nostra settimana, eccoci qua, apriamo anche oggi l'ombrellone, sì, lo so che molti già hanno terminato le vacanze, ma se state collegate con noi è come essere sempre in spiaggia, e allora si parte con Tipi da spiaggia.

sud. Se c'è qualcosa che non manca in questi giorni è sicuramente il sudore. Manager, io non so quante docce fate voi durante la giornata, ma io ho perso il conto, letteralmente. Certo, potrebbe tornare utile pure questo. Sì, alcuni scienziati hanno inventato questo cerotto speciale che, attaccato ai polpastrelli, pensate, trasforma il nostro sudore in energia elettrica e può essere utile per ricaricare dei piccoli dispositivi. No, io lo attaccherei direttamente sotto le ascelle.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ecco, ecco, anche oggi abbiamo la nostra tendenza del giorno ed è una tendenza che riguarda le foto, le immagini, che poi naturalmente queste tendenze partono sempre dai VIP, dalle star e così via, e poi attraverso i social soprattutto si diffondono. In particolare questa sembra aver preso piede in particolare appunto presso la generazione Z, i giovani, giovanissimi. Ecco, la tendenza qual è? Quella di fare foto senza ridere, senza sorridere, cioè la foto con la, non dico l'aria triste, ma sai, quell'aria tipo da modella, no? Sai che le modelle c'hanno quest'aria enigmatica che non capisci, che non è, ma non è neanche il sorriso della Gioconda, è proprio quasi un'aria seria, forse un pochino incazzata direi, ecco, non lo so. Fatto sta che appunto parte dalle star che chissà perché hanno iniziato a fare le foto così con quest'aria che non sorridente, e si sta diffondendo soprattutto tra i giovanissimi e le giovanissime.

Notizie positive riguardo quest'estate 2026. Sembra sia cresciuta la cultura, sta crescendo sempre di più la cultura dei drink analcolici, che poi tra l'altro sono buonissimi, se sono fatti bene, tra l'altro non te ne accorgi proprio, e sono rinfrescanti, ne puoi bere finché vuoi e puoi pure guidare. Quindi niente male, dei frozen drink, altre nuove forme di mix analcolici. L'idea non è necessariamente quella, non bevo perché devo non bere, ma voglio bere qualcosa di interessante, di piacevole, senza ubriacarmi, ed è una tendenza che punta sul gusto e sulla socialità. Bella cosa, bella notizia.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Ah, ma che bello, che bello. Oggi è il Potato Chip Day, l'anniversario delle patatine chip. Quelle insomma, le patatine, quelle croccate, quelle da sgranocchiare. Era il 24 agosto del 1853, quando questo chef dello stato di New York, si chiamava George Crumb, si narra che si trova di fronte al cliente più fastidioso della storia, che continuava a rimandare indietro il piatto dicendo che le sue patate fritte erano troppo spesse, troppo mollicce. Ed esasperato, questo chef prende delle patate, le taglia a fette sottilissime, le frigge fino a farle diventare super croccanti e le riempie di sale. Beh, invece di arrabbiarsi, il cliente le adorò, ed ecco che erano appena nate le patatine fritte. Era il 24 agosto del 1853.

0: La tecnologia dove sta per arrivare, incredibile. Ecco, sembra siano in arrivo le cuffie che leggono il pensiero. Stanno testando presso un laboratorio di un'università americana alcuni auricolari dotati di sensori speciali che captano le onde cerebrali. Cioè, ma davvero è roba da fantascienza. Ad esempio, cosa possono fare queste cuffiette particolari? Possono cambiare canzone sul telefono o rispondere alle chiamate semplicemente pensandoci.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità,
12: sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
33: Sono le 15:02.
0: VR.

Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che siamo un popolo di incolti? No, anzi, la spesa delle famiglie italiane per la cultura è in aumento e sta raggiungendo, o meglio, ha già raggiunto i massimi dal dopo pandemia. Oh, questa è una bella notizia. Allora, quanto spendiamo per la cultura? Allora, cultura dentro ci sta di tutto, libri, musica, scuola, educazione, eccetera, eccetera. Mediamente una famiglia italiana spende per la cultura, e questo, ripeto, è un dato positivo, ben 108 euro al mese, e non sono pochi, eh.

Oh, della serie ricerche inutili ma interessanti, cioè questa che riguarda proprio l'estate e quella sensazione che noi adulti abbiamo riguardo l'estate, cioè da bambini, provate, chi ha più o meno la mia età o comunque chi è adulto, provate a pensare alle vostre estati da bambini, parevano interminabili, lunghissime, e una vita praticamente, ecco, adesso invece volano. Allora, gli scienziati sono andati a cercare di capire sta cosa, per quale motivo l'estate vola da adulti mentre il tempo si dilatava da bambini. E beh, dicono, dipende dalla teoria della proporzione, cioè a 10 anni un'estate rappresenta praticamente un decimo della tua intera vita, a 50 anni invece è una piccola frazione, cioè il cervello registra meno prime volte e il tempo sembra scivolare più velocemente.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Beh, ormai non si parla più di tendenza, ma è una cosa consolidata, una moda consolidata, affermata. E sto parlando del vintage. Sì, anche per l'estate 2026 c'è la moda vintage che la fa da padrona. Quindi i pantaloni capri, oppure quelle borse particolari, quelle, sai, che usava la mamma magari 25-30 anni fa, degli accessori retro della nonna, oggetti che sembravano definitivamente archiviati, sono tornati di moda, no? La cosa interessante è che non è che si tratta di una semplice copia del passato, no? L'idea è quella di prendere un elemento vintage e abbinarlo a qualcosa di contemporaneo. Quindi se avete qualcosa nell'armadio che vi sembra terribilmente fuori moda, non buttatelo, perché magari potrebbe essere il capo più trendy, che ne so, fra un paio d'anni.

e torniamo a parlare di studi scientifici, ma questo davvero. E torniamo a parlare di studi scientifici, questo è davvero assurdo. Ha vinto tra l'altro il premio satirico Ignobel, ne abbiamo parlato spesso, no? Di questi premi Ignobel che vengono assegnati alle ricerche, quelle più inutili, quelle che non servono assolutamente a niente. Beh, questo studio scientifico ha dimostrato che i gatti possono essere considerati dal punto di vista della fisica contemporaneamente sia solidi che liquidi. Non è che lo metti al caldo, il gatto si scioglie e diventa un liquido. No, possono essere considerati contemporaneamente sia solidi che liquidi per quella capacità che hanno, assurda, ed è verissimo, l'abbiamo visto tutti, hanno la capacità di prendere la forma di qualsiasi scatola in cui si infilano, cioè diventano quadrati, diventano cilindrici. Beh, i gatti riescono a infilarsi dappertutto e ci stanno bene lì, ecco, per questo appunto possiamo dire che sono sia solidi che liquidi.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolto.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Lo so che non dovremmo, sotto l'ombrellone, parlare di lavoro, ma lo si fa normalmente, no? Anche perché poi approfittiamo dell'estate per magari valutare qual è, insomma, quel lavoro che potremmo fare, quella svolta della nostra vita. Beh, allora, se volete davvero trovare un lavoro che è molto molto richiesto e quindi anche ben pagato, sappiate che dovete specializzarvi nel prevenire i guasti e garantire il funzionamento di impianti industriali o sistemi software. Questo è il lavoro che è più ricercato, si chiama Reliability Engineer, insomma il professionista specializzato proprio in questo. Sono degli ingegneri di solito industriali, elettronici. Poi anche per quanto riguarda lo sviluppo software c'è molta richiesta. La farmacia, ecco, farmacisti o specializzati in questo settore sono appunto i lavori che guidano la classifica dei lavori dove si sta cercando di più.

0: Oh, l'ho visto soltanto ora, oggi è la giornata della patatina, della chips, evviva la patatina. Siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 1 Roma-Napoli, code per traffico intenso tra Ceprano e Ferentino in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Salaria, sempre a causa di un sinistro, si sta in coda tra Settebagni e Fonte di Papa in entrambi i sensi di marcia. Ed infine sull'Appia, code per traffico intenso tra il bivio per Via dei Laghi e Santa Maria delle Mole in direzione Latina. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi, una nuova settimana con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Oggi tra l'altro giornata importante perché è l'ultimo giorno di quest'agosto 2026 e tra poco parleremo proprio di questo, di quando finisce un mese così importante come agosto, quella malinconia che un po' tutti abbiamo, sentiamo dentro di noi. Tra l'altro c'è anche un nome, sarà il primo argomento per quanto riguarda la giornata di oggi.

Oggi, cari amici di The Mag, è l'ultimo giorno di agosto, il 31 di agosto, un lunedì. Tra l'altro finisce un mese importante, estivo, ed è anche lunedì, diciamo una combinazione non proprio perfetta. Per quanto riguarda la chiusura di questo mese, c'è un termine che spiega perfettamente quello che noi proviamo quando finisce un mese così importante, e si chiama August Blues, cioè questa malinconia che arriva proprio dalla seconda metà del mese fino alla fine di questo mese, quando le vacanze magari sono terminate, quando iniziamo a pensare già a quello che accadrà domani, quindi l'inizio di settembre. Per molti rientro al lavoro, sveglie, traffico, impegni, quella sensazione che il periodo più leggero dell'anno sia scivolato via. Il paradosso è che così rischiamo di rovinarci anche i giorni che abbiamo ancora davanti, perché ricordiamoci, l'estate non finisce con la chiusura di agosto, ma ci sono un po' di giorni anche per quanto riguarda il mese di settembre. Però la maggior parte delle persone prende le ferie proprio a luglio, ad agosto sono poche quelle che le prendono a settembre, quindi automaticamente riparte subito la giostra, riparte subito questo circolo vizioso che riguarda la nostra quotidianità. Cos'è che consigliano di fare gli studiosi? Il mese di settembre è un mese molto bello, non simile ad agosto, ma può avere anche delle facce diverse, anche più belle, perché non c'è l'overtourism, c'è meno gente in giro. Se siamo in delle località marittime, c'è anche meno gente sulle spiagge. Quindi bisogna vivere bene anche questo mese e non farsi travolgere da questo August Blues.

0: hit station. Why don't you want me?
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Facciamo un gioco, cari amici. Pensate per un attimo al posto in cui andavate in vacanza da piccoli. Magari ricordate ancora il bar, la spiaggia, una strada, perfino un odore particolare, no? Ci sono quei luoghi che hanno un odore tutto loro, che resta dentro di noi e ci riporta immediatamente indietro nel tempo. E se la prossima vacanza fosse proprio lì, anche se non è un posto super gettonato, questa è stata una delle tendenze usate da tante persone italiane proprio per l'estate 2026. Tra poco ne capiamo meglio, ecco, capiamo perché abbiamo questa voglia di tornare indietro nel tempo, tornare nei posti che frequentavamo quando eravamo piccoli.

C'è un trend, cari amici di The Mag, che è stato portato avanti da tante persone per quest'estate 2026, riguarda dei viaggi ma soprattutto delle località. Partiamo dal nome, perché ormai si dà un nome a qualsiasi cosa. Questo trend si chiama déjà vu, praticamente consiste nel tornare nei luoghi legati alle vacanze dell'infanzia, quando eravamo piccoli, viaggiavamo con i nostri genitori, andavamo in questi posti molto semplici, magari piccoli borghi, piccole spiagge, che hanno avuto ruolo importante, fondamentale per la nostra crescita. Secondo un'indagine che è stata condotta su oltre 3.000 viaggiatori, il 73% è interessato a esperienze capaci di riconnetterli con il proprio passato. Tra la generazione Z e millennials la percentuale, pensate, arriva addirittura all'82%, e non si torna necessariamente perché quella sia la destinazione più bella del mondo, che sia un luogo super gettonato, super instagrammabile. Si torna per vedere cosa è rimasto, soprattutto per capire quanto siamo cambiati noi, non solo il luogo, anche la percezione che abbiamo di determinate cose. Uno scoglio che magari ci sembrava enorme, una spiaggia che ci sembrava enorme quando eravamo piccoli, diventando adulti può avere un sapore totalmente diverso. Questa cosa è molto romantica, ecco perché sta andando avanti questa nuova tipologia di viaggio, che io approvo veramente tanto. È un bel viaggio anche farsi una gita fuori porta, quei 2-3 giorni, portare i figli magari nei luoghi dove tu sei cresciuto, è una cosa molto bella.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: sta facendo parlare sui social una formula di vendita del gelato completamente diversa da quella che abbiamo sempre visto in tutte le gelaterie d'Italia. Tu vai, scegli cono, coppetta, grande, piccolo, 3, 4, 5, 6 gusti e poi paghi quell'unico gelato. Invece adesso si sta pensando anche all'all you can eat. Si paga un prezzo fisso e si può chiedere più volte il gelato che abbiamo deciso tra quelli base, e poi le condizioni cambiano a seconda del locale che si sceglie, perché ci sono comunque diverse tipologie di all you can eat che viene proposto. Questa idea funziona perché trasforma una cosa semplicissima in una piccola sfida, cioè non stai comprando soltanto un cono, inevitabilmente cominci anche a chiederti quanto gelato riesco realmente a mangiare, un po' come quando si va all'all you can eat del sushi: quanto sushi riesco a mangiare, riesco a superare la quota di 25,90 euro, 30 euro che c'è scritta sul menù. È una sfida con noi stessi, è una cosa che appunto si è fatta con altri alimenti, mai con il gelato. Siamo tutti golosi, soprattutto in questo periodo con le temperature alte, ne abbiamo bisogno, e quindi bene, un'ottima iniziativa che è partita dall'Italia e si può vedere in giro per varie regioni.
1: Sei partita via.

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, 1° di settembre. Vi aspetto, solito orario, solito posto, fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.
5: Ah!

0: prima di centrale.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, ancora presenti code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Ferentino in direzione Roma, mentre verso Napoli, stavolta per un incidente avvenuto al chilometro 602, si sta in coda tra Colleferro e Anagni. Ci spostiamo sulla Salaria, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, traffico tornato regolare tra Sette Bagni e Fonte di Papa in entrambi i sensi di marcia. Per le altre notizie, a Roma per consentire le attività legate alla caratura degli autovelox, dalle 21 di questa sera alle 5 di domani, martedì 1 settembre, su via del Foro Italico è in programma la chiusura delle due carreggiate tra via Salaria e viale Tor di Quinto, con uscita obbligatoria su viale Tor di Quinto per i veicoli che provengono dalla galleria Giovanni XXIII. Ed infine raccomandiamo prudenza alla guida, in quanto Autostrade per l'Italia prevede per questo lunedì flussi di traffico da Bollino Rosso per il controesodo. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 17.
1: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano la 1 Roma-Napoli, ancora presenti code a tratti per traffico intenso tra Ponte Corvo e Ferentino in direzione Roma, mentre verso Napoli rimosso l'incidente al chilometro 602, code ora in smaltimento tra Colleferro e Anagni. Un nuovo incidente invece interessa la stazione di San Cesario al chilometro 5, con code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, qui si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Torcervara in direzione del raccordo anulare, e proprio sul raccordo anulare, sempre per traffico intenso, in esterna code a tratti tra le uscite Laurentine e diramazione Roma Sud, in interna code tra la Tiburtina e la Prenestina. Infine nel quadrante sud della capitale sulla Pontina, code a tratti tra Castelli Decima e Spinaceto verso Roma, mentre in direzione Latina auto in coda tra Castagnetta e Apriliana. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Un saluto a voi carissimi, ben ritrovati. Una nuova puntata di Sulle Onde della Musica. Oggi martedì, sì, oggi è martedì, vabbè, ma potrebbe essere anche giovedì o venerdì. E lo stesso un saluto al collega Fabio Neli, che mi ha preceduto nella sua trasmissione, che inizia alle 17 e si chiama Super Hits. Queste sono le onde della musica. Adesso iniziamo con un classico anche qui di Sulle Onde della Musica, degli Steely Dan.

Era il 1978, il film FM aveva questa colonna sonora degli Steely Dan, FM, No Static at All. Bene, allora il brano l'abbiamo detto, in sottofondo un classico, un altro classico di Sulle Onde della Musica, ritorna anche quest'anno, è indelebile, non ce la faccio, ogni tanto lo voglio riascoltare insieme a voi, un vecchio brano dei Player del 1977, ve lo ricordate, sì?

alla chitarra, il famosissimo Nils, grande chitarrista che ha suonato la chitarra appunto in questo brano di Heidi Ten, il brano famosissimo Baby Come Back. L'anno era molto recente, 2023.

0: radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Kim Pencil, da Kim Kent Pencil, il brano bellissimo, devo dire, The Moroccan Junction, dall'album, dal suo album del 1988, che si chiama Pencil Sketches No. 1, sulle onde della musica WRN Radio.

Famosissimo 1979, il secondo album in studio degli Spyro Gyra, era il 1979, Morning Dance.

stupendo, bellissimo. Abbiamo ascoltato questa versione, siamo rimasti con gli Spyro Gyra e la Shake Song, un brano loro del 1977, ma devo dire nella versione dei Manhattan Transfer dall'album Extension del 1979.

carriera d'oro per Basia, bellissima questa, Blame It on the Summer, era l'album, era It's That Girl Again sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Era prima Al Jarreau con la bellissima Morning dall'album Jarreau, semplicemente Jarreau, 1983. Vi ricordo che sulle onde della musica va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, oggi come domani, lunedì, martedì e mercoledì, come se ben sapete, in diretta, giovedì e venerdì, repliche.

Chance on Me, Jean-Paul Monique al secolo, Bluey degli Incognito, ormai lo sapete bene, Leap of Faith, il brano che abbiamo ascoltato era il 2013.

inconfondibile Norman Brown, l'album After the Storm del 1994, quello abbiamo ascoltato, la bellissima Family. Bene, allora l'ora è giunta, the time is closing end, e vi lascio con un ultimo brano come sempre, e quindi ci risentiamo domani sempre alle 18 su VRN Radio. Mi raccomando l'appuntamento è rinnovato, quindi se è giovedì è un podcast che vi regaliamo così, e se invece è un venerdì vi regaliamo un altro podcast a piacere. Va bene, allora un saluto a voi tutti, a domani, vi lascio con Brian Hughes e la bellissima Pamela, e ci risentiamo domani. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Evidentemente Pamela ha deciso così di andarsene per fatti suoi, ha detto basta, ha preso iniziative, forse non aveva capito che doveva andare in onda, è finita, ciao. Bene, quindi chiaramente il brano abbiamo ascoltato in chiusura, un brano di George Benson, Let's Do It Again, un brano degli Staples Singer, delle Staples Singer del 1975, mentre questa qui è del 1988. Vi rinnovo il saluto, ciao.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
3: URN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 1 Roma-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e Valmontone in direzione Roma. Proseguendo nella medesima direzione sulla diramazione Roma Sud, auto in coda tra Torrenova e il raccordo anulare. Ci spostiamo proprio su quest'ultimo. In carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra l'uscita Roma-Fiumicino e diramazione Roma Sud. In interna si sta in coda tra la Nomentana e la Prenestina. Nel quadrante sud della capitale sulla Pontina, un incidente alla causa delle code tra Pomezia e via dei Rutuli in direzione Latina. Infine, sulla linea FL7 Roma-Formia, a causa di un incendio in prossimità della sede ferroviaria, la circolazione è sospesa nei pressi di Campoleone. Pertanto i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo servizio con bus tra le stazioni di Campoleone e Latina. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: The more you hear it, the more...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
34: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
34: VRN, la radio dei numeri 1.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
1: Da leggere.
2: Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono, pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio, edito da Graf Eitt Edizioni, che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
3: Da leggere. Finché non muori, di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. Tre storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure e Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
1: Da leggere.
4: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
5: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: VRN Radio.
9: VRN Radio. Solo grandi successi.

Radio. Bellissima.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.

0: A settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
14: Sono le 22 e un minuto.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

WRN Radio, your musical companion.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: URL Radio.
3: Vibes.
4: Connection.
3: Welcome, this is Vibes.
4: Eccoci qua, nuova settimana insieme, nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, in versione raffreddata. Il primo disco di oggi è il nuovo di Austin Mellets.

Get to be here. Abbiamo rischiato di non esserci questa settimana, però ho raccolto tutte le vitamine disponibili ed eccoci qua. In apertura il nuovo disco di Austin Mills, era Inhale XL, un produttore statunitense, e dagli Stati Uniti rimaniamo nell'ambito delle produzioni musicali, un DJ che ha ripreso un vecchio motivo di Rochford, Brian Power, Get to

Getaway. Niente male davvero, motivo di Rochford dei primissimi anni 90, ripreso, risuonato, riprogrammato in versione house mix da Brian Power, produttore britannico. Grande eleganza all'interno di questo singolo che ha trovato spazio nella programmazione di Vibes, che adesso si regala il nuovo singolo di Eddie Oasis, si intitola Naked.

0: Radio Oasis.
1: Questo è il nomignolo che ha scelto di usare Adeline Michel, che è un bassista di origine franco-caraibica. Negli ultimi mesi sul mercato discografico con parecchi singoli, questo era quello nuovo, Wanna See You Naked, vale a dire voglio vederti nuda o nudo, adesso non so. Va bene, I'm I Love You è il suo tempo, questo con Afraid.

Eccola qua, I'm in love you. Get to be a friend. Oggi è tutto un get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al new soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone, no?

Abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana questo nuovo lavoro di Terrace Martin. Già uno che si chiama Terrazza. Però insomma va bene. Cosa vogliamo farci? Sarà stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane e dalle cose nuove. Torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70, ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

Non so voi, ma io ogni volta che ascolto la voce di Rulers mi immagino a bordo della nave La Crociera, molto famosa negli anni 70-80, quella di Love Boat, tanto per intendersi, perché la colonna sonora, le atmosfere e soprattutto la voce di questo grande cantante mi riporta proprio in quegli anni. Va bene, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, per le crociere ci sarà tempo, speriamo, nella prossima estate. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes di questa settimana con un altro singolo di Lucy Pearl, un'altra donna dunque. Don't mess with my man.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection.
2: Welcome. This is Vibes.

0: Jared Lawson. Questo è il nome del pianista, principalmente pianista di grande livello, devo dire, ma anche cantante in questo caso, che ha fatto uscire il suo nuovo album. Non so cosa ho mangiato oggi prima di venire qui in radio. Si intitola Be The Change, lo consiglio decisamente a tutti gli amanti di questo genere musicale, con musicisti di spessore, gente che ha suonato anche con gli Chic, con Gino Vannelli, insomma, decisamente una band di calibro ad accompagnare questo suo nuovo album. Ovviamente questa era una cover di un pezzo di Roger Nelson da Minneapolis, meglio conosciuto come Prince, vale a dire I Will Die For You. Abbandoniamo Jared Lawson e ritroviamo un pezzo che, quando uscì qualche anno fa, devo dire, mi fece girare la testa, quasi come le migliori fidanzate nella mia carriera di Latin Lover. Ryan Rammer, questa è Black Beatles.
1: Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

Black Beatles, Scarafaggi Neri. Beh, l'abbiamo ripescato oggi dopo anni, il singolo di Ralph Ramos insieme a Gucci Mane. Ralph Ramos, che è un personaggio che continua comunque ad incidere i suoi singoli anche se non ha più raggiunto le vette, almeno in classifica, della canzone che abbiamo appena ascoltato, Queen Vibes, che prosegue con un duo che nel 1995 arrivò nelle prime 5 posizioni di Billboard.

Tell me, tell me. Dimmi, dimmi. The Groove Theory, questa è una band, anzi sarebbe meglio definirli per quello che erano, vale a dire un duo, composto dal cantante Amel Lario, che spesso e volentieri abbiamo incrociato qui all'interno di Vibes con i suoi nuovi singoli, e un altro cantante produttore ovviamente statunitense di nome Bryce Wilson. Abbiamo detto, raggiunse le prime 5 posizioni all'interno della classifica di settore di Billboard, fu il loro unico grandissimo successo nel 1995, poi di lì altre cose ma niente più. Frizzi Lazzi e Cotillon, che invece ha vissuto ed ha avuto questo personaggio che ormai si è ritirato dalle scene nonostante qualche sua collaborazione live in giro per il mondo con ciò che rimane dei Crusaders. Stiamo parlando di un chitarrista all'epoca che divenne di grandissimo successo quando poi la sua etichetta discografica sul finire degli anni 70 lo fece uscire con il nome di Ray Parker Jr. and Radio. Ed è proprio da uno di questi lavori che oggi andiamo a ripescare qui all'interno di Vibes una delle canzoni che a mio parere rispecchia fedelmente l'abilità e il genio di questo personaggio USA, Ray Parker Jr., More Than a Way.

mi manca la Gap Band. Un sacco di bei motivi negli anni Ottanta, oggi siamo andati a ripescare una delle loro situazioni musicali più tranquille, era Outstanding. Dico mi manca perché oramai la Gap Band non si fa sentire da più di 25 anni e quindi devo dire che credo le cose siano terminate. Andiamo nel 1974 e lo facciamo ripescando un altro personaggio di grande successo dell'epoca, Mr. George McCrae.

I Get Lifted. Adesso non si parla più di lifting. Va bene, va bene. Lui non ci pensava di certo. George McRae, molti se lo ricorderanno, protagonista di un grandissimo successo mondiale come Rock Your Baby. L'album dal quale abbiamo estratto questo singolo appena terminato era proprio lo stesso, quindi 1974, sono passati quasi 50 anni, per bacco. Yasmin Lessie, il prossimo.

Fool's Gold. Eccolo qua, il lavoro di Yasmin Lacey, ridendo, scherzando e cantando anche. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di questa settimana. Non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per essere stati con noi qui in radio ancora una volta con le sonorità di Vibes, che torneranno evidentemente puntuali fra 7 giorni, sempre qui puntuali, sempre con me alla conduzione. Grazie a tutti, vi lascio con l'ultimo disco di oggi, Xscape, Just Kicking It. Bye bye.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 4555.

0: 580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop! Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: È mezzanotte e un minuto.
5: URL Radio.
6: Web Radio Network Night. La

VRN Radio. Bellissima.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Anche oggi, in questo 25 di agosto, con noi la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Hola, ¿cómo estás, guapa?
0: Muy bien, si dice muy bien.
1: Claro.
0: Sì, claro che sì. Allora, oggi per il capitolo strano ma vero, vi parlerò di un ricercato social. Una persona che è a metà tra un influencer e un ricercato. Le due cose non cozzano, cioè anzi cozzano, non vanno d'accordo. Ma ve ne parlo tra poco. Poi, se non sbaglio, tu invece ci porti in giro per il mondo ad assaggiare. Cosa?
1: Ad assaggiare delle birre folli, che io non so se qualcuno di voi avrebbe il coraggio di provarle.
0: Birre folli,
1: sì.
0: Molto interessante. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Paesi che sembrano scherzi, un po' come ieri, quei posti con dei nomi particolari. Oh, ci ho preso il vizio e ce n'è tanti, molti altri.
1: Anche perché sono super divertenti.
0: E quindi anche oggi ve li ripropongo, diciamo così, ovviamente degli altri. Andremo in altri posti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: cominciamo ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo, video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare la polizia.
1: Chi lo vedesse, insomma.
0: Esatto. Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
1: No, vabbè, okay?
0: Sì.
1: Non si può sentire questa cosa.
0: Ha cominciato a scrivere: vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti, di views, perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botta e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni impegni da sistemare,
1: con calma,
0: esatto, e quindi ha annullato prima ha detto che si sarebbe consegnato, poi ha annullato, insomma, si può dire gli ha coglionati un po', li coglionava proprio palesemente. E loro però gli agenti sono entrati, diciamo, sono stati al gioco, ecco, e sono persino arrivati a offrirgli un passaggio fino alla stazione di polizia.
1: Mazza,
0: gli hanno detto: guarda,
1: carini,
0: se hai bisogno ti veniamo a prendere noi. E niente, comunque lui, incredibilmente, dopo un po' di hype, secondo me aveva un po' bisogno di attenzioni, incredibilmente ha mantenuto la promessa, Anthony, quindi ha pubblicato proprio un selfie davanti al commissariato e poi si è consegnato davvero, con tanto di foto che lo dimostrava, così, per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta è veramente, non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.
1: Ma vero.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: ladro che diciamo è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
1: ma
0: Facebook.
1: Ma tu pensa la gente quanto si è divertita.
0: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero?
1: È vero.
0: Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e gli ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
1: Di parola.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Prosegue questo martedì che già sta promettendo bene dopo il ladro che si consegna con tanto di foto sui social, su Facebook, commenti tra lui e la polizia, che poi in realtà non so se fosse un ladro, comunque un criminale ricercato. Andiamo avanti tra poco con la nostra Cecilia a parlare di non lo so, definiscilo tu perché io ho un po' di...
1: Parleremo di birre raccapriccianti.
0: Ecco, birre molto particolari, vediamo un po' se voi le assaggereste.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.

0: Siamo pronti ad assaggiare le birre che ci propone la nostra Cecilia? Non lo so, io diciamo sbirciato, sì, gli appunti, mi sono fatta dire qualcosa nel fuori onda. Vi assicuro che prima di dire sì a una bella birra fresca, forse in questo caso a volte dovreste pensarci non due volte, tre. Vai, ma Cecilia.
1: Magari chiediamo un bel calice di vino.
0: Ecco, meglio.
1: Comunque, negli Stati Uniti hanno inventato la Mamma Mia Pizza Beer, prodotta in Illinois e mettendo in infuso vera pizza margherita nel mosto.
0: Bene.
1: Che faccia?
0: No, perché uno, pizza e birra, mi levate questo piacere. Direttamente la pizza dentro la birra, ma, anche no.
1: No.
0: Ma non è la peggiore.
1: Sempre in America, ma in Colorado, c'è la Rocky Mountain Oyster Stout. Una birra scura fatta con attributi di che animale? Vediamo se... Indovini.
0: Proprio quelli, gli attributi quelli,
1: sì,
0: lì,
1: quelli
0: dei Paesi Bassi.
1: Esatto.
0: Di toro?
1: Brava.
0: Ecco, perché si mangiano anche, no?
1: Sì. Allora, sono attributi di toro affettati e arrostiti.
0: Madonna.
1: Insomma, ci avrà un leggero sapore affumicato.
0: Non lo so, non lo voglio sapere. Chissà quanti uomini stupidi, posso dire, non me ne vogliate, la bevono convinti, no? Che abbia poi delle...
1: Il testosterone aumenta poi le prestazioni.
0: Ma soprattutto la domanda è: quanti attributi hanno dovuto affettare per fare un gallone di birra? Non lo so, andiamo avanti.
1: Comunque in Oregon spopola la Voodoo Bacon Maple Ale, al gusto di pancetta affumicata e sciroppo d'acero. Mentre ad esempio in Virginia fanno la Sour Me Unicorn Farts, una birra acida glitterata che sa di cereali fruttati.
0: Ah, pensavo di cibo, non so perché ho pensato all'aglio e alla cipolla.
1: Ma
0: cereali? Ma sì, questa forse tra le peggiori, insomma, se proprio sono obbligata a dover scegliere.
1: Beh, fruttata.
0: Sì.
1: Potrebbe essere buona. Ci spostiamo in Europa, in Scozia, c'è la Snake Venom, la birra più alcolica del mondo con ben 67 gradi, praticamente un liquido per sgrassare i motori. In Islanda...
0: Fatta con i serpenti,
1: esatto,
0: Snake per quello.
1: Snake, brava.
0: In Islanda?
1: E per non essere da meno, producono la... Hvlaur 2 brasata con sempre degli attributi di balena affumicati, usando sterco di pecora.
0: No, vabbè.
1: Lo so, che
0: è
1: devo
0: tutto
1: fare?
0: Vero?
1: Sì.
0: Quante altre birre disgustose abbiamo?
1: Ce ne stanno tante, però vabbè, mi fermo in questa perché...
0: Ok, allora, se
1: no, non lo so. Nel Regno Unito invece è nata la The End of History, una birra da 55 gradi venduta all'interno di veri animali imbalsamati come scoiattoli ed ermellini.
0: Salutiamo tutti gli amici animalisti e torniamo tra poco.

0: Cos'ho di così bello, che tu sei così bella, quando ti svegli prima.
1: E poi ti vedo uscire piano piano, ma tu lasciati bullare da me, perché si sono fatte le tre.
2: VRN Radio, solo grandi successi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 2:01.
4: VRL Radio.
5: The Comedy Radio Show.